poi così segui. Sono troppi dubbi, non fartene problemi, una di tutti sono soli, guarda tu voi.

scudo penale per i sei coinvolti nella morte di Fakir Abderrahim, mentre a Bologna il corteo degenera in scontri con la polizia. Elon Musk interviene sul caso Ruggero e attacca i magistrati italiani. Polemiche per un video realizzato con l'intelligenza artificiale in cui Roberto Vannacci condanna simbolicamente a morte esponenti del centro-sinistra. Decima notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran. Andy Barnum si insedia a Downing Street e promette aiuti immediati contro il caro vita. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono 6 le persone sulle quali la Procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La Procura precisa che la vicenda un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche. 11 feriti tra agenti e manifestanti.
2: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle 2 figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
1: È polemica per un video realizzato con intelligenza artificiale diffuso da Roberto Vannacci. Nelle immagini costruite sul modello di alcune rappresentazioni legate a Donald Trump, il generale appare in un'arena nelle vesti di un imperatore accanto a Giorgia Meloni. Con il pollice verso condanna simbolicamente esponenti del centro-sinistra, tra quelli Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini, raffigurati nella Fossa dei Leoni. Nel filmato compare anche la moglie di Vannacci mentre mostra il dito medio e un Mario Draghi visibilmente inorridito. Il Movimento 5 Stelle parla di istigazione alla violenza. Il Partito Democratico chiede una presa di distanza della Premier, mentre Alleanza Verdi e Sinistra definisce il video raccapricciante. Vannacci rilancia intanto la battaglia sulle preferenze elettorali e invita Meloni a ripresentare la proposta al Senato.
2: Andiamo all'estero. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella 10ª notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
1: È iniziata ufficialmente ieri l'era di Andy Burnham alla guida del governo britannico. Il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, succede a Keir Starmer e promette di restituire speranza e stabilità al Regno Unito. Burnham annuncia un piano decennale per cambiare il paese, accompagnato da misure immediate per aiutare chi non riesce più a sostenere il costo della vita. Il nuovo Premier assicura inoltre che Londra resterà completamente al fianco dell'Ucraina. La prima telefonata internazionale è stata con Donald Trump. Il presidente americano ha parlato di un'ottima conversazione dedicata al petrolio del Mare del Nord, all'alleanza militare e alla crisi nello stretto di Hormuz.
2: Voltiamo pagina. Fedez è stato trasportato ieri in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Il rapper è arrivato nella struttura poco prima delle 22. Secondo le prime informazioni, i disturbi potrebbero essere legati all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Nello stesso ospedale 3 anni fa l'artista era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Visti i precedenti, i medici hanno deciso di sottoporlo a tutti gli accertamenti necessari. Le condizioni vengono definite non gravi, ma saranno gli esami a chiarire l'esatta natura del problema.
1: E chiudiamo con lo sport. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò. Intanto l'Argentina, vice campione del mondo, è rientrata a Buenos Aires. Lionel Messi e i suoi compagni sono stati accolti da migliaia di tifosi nonostante la sconfitta in finale contro la Spagna. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:04.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 22 luglio si festeggia Santa Maria Maddalena. Il proverbio del giorno è: per Santa Maria si taglia l'avena. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna transita nell'opposta bilancia che lancia abbondantemente strali, senza però riuscire a fare arretrare di un centimetro il vostro protagonismo. Farete molti passi avanti, sia nelle amicizie sia nella professione, incontri piuttosto appaganti.
2: Toro, se in famiglia qualcuno vi farà notare alcuni vostri errori, tenetegli testa, ma fate attenzione a non offenderlo. Accettate la vostra fallibilità. Lavorerete duro riportando diverse soddisfazioni. Concentrandovi, anticiperete le mosse di un avversario.
1: Gemelli, non trascurate gli amici che per voi ultimamente sono stati o sono una risorsa importante per la vicinanza e anche il conforto che vi hanno assicurato. Una questione legale, tipo una multa, con Giove amico potrà essere evitata grazie alla buona sorte.
2: Cancro, con Mercurio nel segno, in trigono a Saturno, potreste migliorare il vostro linguaggio, liberandolo da espressioni dialettali o modi di dire confidenziali. Ben presto una proposta allettante vi inviterà a muovervi in direzioni significative e inesplorate.
1: Leone, gli eventi si incastreranno tra loro come per magia e vi permetteranno di entrare in sintonia in un battibaleno con chi vi vive accanto da tempo. Continuate a pensare positivo. Questo atteggiamento mentale vi aprirà sempre nuove possibilità.
2: Vergine, non badate troppo ai dettagli, con i familiari si potrebbero creare interminabili discussioni, screzi ed equivoci. Provate ad essere più tolleranti, non fatevi prendere troppo dal perfezionismo e tutto finirà in breve tempo e nel migliore dei modi.
1: Bilancia, la luna nel segno che fa le bizze con Plutone vi renderà ipersensibili e, per quello che è peggio, anche permalosi e scontrosi. Meglio starvi alla larga, nelle discussioni cercherete anche di imporre il vostro punto di vista, provocando fraintendimenti e screzi.
2: Scorpione, con Saturno che ammicca a Mercurio avrete voglia di fare una puntata in libreria per approfondire qualche tematica che vi sta a cuore. Potreste anche diventare soci di un circolo letterario o più semplicemente tuffarvi in qualche lettura avvincente.
1: Sagittario, la luna amica in bilancia vi aiuta a superare alcune difficoltà economiche e vi dà anche la meravigliosa possibilità di togliervi qualche piccolo sfizio. Perché non decidere di fare una bella sorpresa al partner con il regalo che aspetta da tanto tempo?
2: Capricorno, la luna in bilancia litiga con Plutone nel segno. Alla minima cosa che andrà storta c'è il rischio che venga accesa la miccia di una polveriera. Non permettete alle emozioni di dominare la vostra razionalità. Non dimenticate che il troppo storpia.
1: Acquario, Giove avverso continua a punzecchiarvi. Le occasioni si succedono a ritmi sostenuti e voi non ce la fate più a correre dietro a tutto e a tutti. Ma non esagerate con la vostra animosità. Non abusate della pazienza di chi vi ama intensamente.
2: Pesci, Plutone vi regala antenne sensibili, portandovi a pensare che l'atteggiamento di una persona conosciuta di recente non vi convince affatto. Non tergiversate, siate decisi e rompete quel rapporto prima che vi condizioni negativamente la vita.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

scudo penale per i sei coinvolti nella morte di Fakir Abderrahim, mentre a Bologna il corteo degenera in scontri con la polizia. Elon Musk interviene sul caso Ruggero e attacca i magistrati italiani. Polemiche per un video realizzato con intelligenza artificiale in cui Roberto Vannacci condanna simbolicamente a morte esponenti del centro-sinistra. Decima notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran. Andy Barnum si insedia a Downing Street e promette aiuti immediati contro il caro vita. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco. Making

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono 6 le persone sulle quali la Procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La Procura precisa che la vicenda un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche. 11 feriti tra agenti e manifestanti.
2: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle 2 figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
1: È polemica per un video realizzato con intelligenza artificiale diffuso da Roberto Vannacci. Nelle immagini costruite sul modello di alcune rappresentazioni legate a Donald Trump, il generale appare in un'arena nelle vesti di un imperatore accanto a Giorgia Meloni. Con il pollice verso condanna simbolicamente esponenti del centro-sinistra, tra quelli Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini, raffigurati nella Fossa dei Leoni. Nel filmato compare anche la moglie di Vannacci mentre mostra il dito medio e un Mario Draghi visibilmente inorridito. Il Movimento 5 Stelle parla di istigazione alla violenza, il Partito Democratico chiede una presa di distanza della Premier mentre Alleanza Verdi e Sinistra definisce il video raccapricciante. Vannacci rilancia intanto la battaglia sulle preferenze elettorali e invita Meloni a ripresentare la proposta al Senato.
2: Andiamo all'estero, le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella 10ª notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
1: È iniziata ufficialmente ieri l'era di Andy Burnham alla guida del governo britannico. Il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, succede a Keir Starmer e promette di restituire speranza e stabilità al Regno Unito. Burnham annuncia un piano decennale per cambiare il paese, accompagnato da misure immediate per aiutare chi non riesce più a sostenere il costo della vita. Il nuovo Premier assicura inoltre che Londra resterà completamente al fianco dell'Ucraina. La prima telefonata internazionale è stata con Donald Trump. Il presidente americano ha parlato di un'ottima conversazione dedicata al petrolio del Mare del Nord, all'alleanza militare e alla crisi nello stretto di Hormuz.
2: Voltiamo pagina. Fedez è stato trasportato ieri in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Il rapper è arrivato nella struttura poco prima delle 22. Secondo le prime informazioni, i disturbi potrebbero essere legati all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Nello stesso ospedale 3 anni fa l'artista era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Visti i precedenti, i medici hanno deciso di sottoporlo a tutti gli accertamenti necessari. Le condizioni vengono definite non gravi, ma saranno gli esami a chiarire l'esatta natura del problema.
1: E chiudiamo con lo sport. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò. Intanto l'Argentina, vice campione del mondo, è rientrata a Buenos Aires. Lionel Messi e i suoi compagni sono stati accolti da migliaia di tifosi nonostante la sconfitta in finale contro la Spagna. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 22 luglio si festeggia Santa Maria Maddalena. Il proverbio del giorno è: per Santa Maria si taglia la vena. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna transita nell'opposta bilancia che lancia abbondantemente strali, senza però riuscire a fare arretrare di un centimetro il vostro protagonismo. Farete molti passi avanti, sia nelle amicizie sia nella professione, incontri piuttosto appaganti.
2: Toro, se in famiglia qualcuno vi farà notare alcuni vostri errori, tenetegli testa, ma fate attenzione a non offenderlo. Accettate la vostra fallibilità. Lavorerete duro riportando diverse soddisfazioni. Concentrandovi, anticiperete le mosse di un avversario.
1: Gemelli, non trascurate gli amici che per voi ultimamente sono stati e sono una risorsa importante per la vicinanza e anche il conforto che vi hanno assicurato. Una questione legale, tipo una multa, con Giove amico potrà essere evitata grazie alla buona sorte.
2: Cancro, con Mercurio nel segno, in trigono a Saturno potreste migliorare il vostro linguaggio, liberandolo da espressioni dialettali o modi di dire confidenziali. Ben presto una proposta allettante vi inviterà a muovervi in direzioni significative e inesplorate.
1: Leone, gli eventi si incastreranno tra loro come per magia e vi permetteranno di entrare in sintonia in un battibaleno con chi vi vive accanto da tempo. Continuate a pensare positivo, questo atteggiamento mentale vi aprirà sempre nuove possibilità.
2: Vergine, non badate troppo ai dettagli, con i familiari si potrebbero creare interminabili discussioni, screzi ed equivoci. Provate ad essere più tolleranti, non fatevi prendere troppo dal perfezionismo e tutto finirà in breve tempo e nel migliore dei modi.
1: Bilancia, la luna nel segno che fa le bizze con Plutone vi renderà ipersensibili e per quello che è peggio anche permalosi e scontrosi. Meglio starvi alla larga, nelle discussioni cercherete anche di imporre il vostro punto di vista, provocando fraintendimenti e screzi.
2: Scorpione, con Saturno che ammicca a Mercurio avrete voglia di fare una puntata in libreria per approfondire qualche tematica che vi sta a cuore. Potreste anche diventare soci di un circolo letterario o più semplicemente tuffarvi in qualche lettura avvincente.
1: Sagittario, la luna amica in bilancia vi aiuta a superare alcune difficoltà economiche e vi dà anche la meravigliosa possibilità di togliervi qualche piccolo sfizio. Perché non decidere di fare una bella sorpresa al partner con il regalo che aspetta da tanto tempo?
2: Capricorno, la luna in bilancia litiga con Plutone nel segno. Alla minima cosa che andrà storta c'è il rischio che venga accesa la miccia di una polveriera. Non permettete alle emozioni di dominare la vostra razionalità. Non dimenticate che il troppo storpia.
1: Acquario, Giove avverso continua a punzecchiarvi. Le occasioni si succedono a ritmi sostenuti e voi non ce la fate più a correre dietro a tutto e a tutti. Ma non esagerate con la vostra animosità. Non abusate della pazienza di chi vi ama intensamente.
2: Pesci, Plutone vi regala antenne sensibili, portandovi a pensare che l'atteggiamento di una persona conosciuta di recente non vi convince affatto. Non tergiversate, siate decisi e rompete quel rapporto prima che vi condizioni negativamente la vita.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Undicesima notte consecutiva di attacchi americani contro obiettivi militari in Iran. Mentre Washington lascia aperta la strada del negoziato, Donald Trump pensa al presidente della FIFA Gianni Infantino per la guida delle Nazioni Unite. Maxi sequestro di cocaina e metanfetamina in Messico. Dopo gli scontri di Bologna, Giorgia Meloni difende le forze dell'ordine e cresce la pressione sul sindaco Lepore. Vertice di maggioranza sul caro energia e sulla legge elettorale. Minaccia ai magistrati del caso Roggero mentre riapre la gioielleria. Recuperato infine nel lago di Como il corpo della bimba scomparsa. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco. Vivo per...

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani per l'undicesima notte consecutiva. Il comando centrale americano spiega che le operazioni mirano a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvertite a Teheran e in diverse città del paese. Le deflagrazioni sarebbero state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Washington continua comunque a dichiararsi disponibile ad una soluzione negoziata. Il segretario di Stato Marco Rubio da Manila avverte però che gli Stati Uniti agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati, qualora Teheran non dimostri serietà nei colloqui.
2: Donald Trump vorrebbe Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce il New York Post citando fonti vicine al presidente americano. Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. Ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
1: Duplice operazione contro il narcotraffico in Messico. La Marina ha intercettato un'imbarcazione a circa 150 miglia nautiche da Puerto Chiapas, sequestrando una tonnellata e mezzo di cocaina suddivisa in 51 pacchi. Arrestati 5 cittadini stranieri, 2 ecuadoriani e 3 guatemaltechi. Nello stato di Sonora, un'altra operazione ha permesso di scoprire oltre 3 tonnellate di metanfetamine nascoste all'interno di un rimorchio. Il ministro della sicurezza Omar Garcia Harfuch parla di un duro colpo alle finanze, dei cartelli e di milioni di dosi sottratte al mercato illegale.
2: E veniamo in Italia. Dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. La premier definisce inaccettabile la violenza e responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elly Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. 2 poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fakir.
1: Vertice di un'ora e mezza tra Giorgia Meloni e i leader della maggioranza Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale, nonostante le smentite ufficiali. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
2: L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce rivolte ai giudici che si sono occupati del caso Mario Roggero. L'ANM invita alla responsabilità soprattutto chi ricopre incarichi istituzionali. Intanto la famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio nel quale avvenne la rapina. La moglie Mariangela Sandrone auspica che il marito possa tornare presto a casa e ribadisce che non dovrebbe rimanere in carcere. La difesa ha presentato una nuova richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena. Fratelli d'Italia ha depositato alla Camera un disegno di legge contro i risarcimenti a favore di chi commette reati gravi. Matteo Salvini propone invece pene alternative per consentire a Roggero di lasciare il carcere.
1: È stato recuperato nel lago di Como il corpo della bambina scomparsa nel pomeriggio di ieri. La piccola si chiamava Arwa Rfali, aveva 9 anni ed era di origine marocchina. Si trovava in Italia in vacanza con i genitori, ospite di alcuni parenti residenti da anni in provincia di Monza. La bambina si era immersa nelle acque davanti al Tempio Volteano, nella zona dei giardini al lago, senza più riemergere. Le ricerche sono proseguite per ore fino al tragico ritrovamento da parte dei Vigili del Fuoco. Ed è tutto anche per questa edizione dell'Informazione Nazionale. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, in questo mercoledì noi puntuali arriviamo con Radio Web, è il momento di parlare di tecnologia alla radio. Noi quest'oggi vogliamo farlo e approfondire anche certi argomenti soprattutto legati alla sicurezza, quindi mettetevi comodi, dai, si parte.

Si parla di sicurezza, amici. Dovete sapere che lo scorso mese di giugno è stato forse uno dei più corposi nella storia di Microsoft, con oltre 200 vulnerabilità che sono state risolte. Ecco, questa non sarà un'eccezione, in quanto l'azienda di Redmond sfrutterà ora ampiamente i modelli di intelligenza artificiale per trovare i problemi di sicurezza dei suoi software. Gli utenti vedranno quindi ancora un numero elevato di patch in ogni rilascio mensili. Ecco, i modelli, diciamo, di intelligenza artificiale più potenti come Claude, Mythos 5 e gli Anthropic potrebbero essere sfruttati per attività offensive come la ricerca di vulnerabilità e scrittura degli exploit. Dai cybercriminali, quindi, che non certo dormono in questo periodo. Ecco, quindi diciamo che le aziende devono velocizzare un po' la distribuzione di queste patch. Gli stessi modelli poi possono essere utilizzati per attività difensive, ovvero ricerca di vulnerabilità e scrittura delle patch. C'è una soluzione che è stata sviluppata dalla Microsoft e si chiama Multi-Model Agentic Scanning Harness, e questa è, dicevo, un'infrastruttura cloud dedicata e che permette la scansione del codice di Windows 11 utilizzando oltre 100 agenti di intelligenza artificiale che sono specializzati per tipo di bug basati sui migliori modelli di intelligenza artificiale presenti sul mercato. Il sistema cosa fa? Seleziona le possibili vulnerabilità che vengono diciamo successivamente validate da altri agenti per eliminare i falsi positivi, e gli ingegneri umani poi effettuano quindi il controllo manuale attraverso la riproduzione dei bug e il test delle patch scritte dall'intelligenza artificiale prima della loro distribuzione. E questo è un obiettivo importante, cioè quello di ridurre al minimo l'intervallo di tempo tra la scoperta delle vulnerabilità e il rilascio delle patch. Quindi l'uso dell'intelligenza artificiale porterà sicuramente ad un aumento degli aggiornamenti di sicurezza, quindi le aziende dovranno installare tutto ciò al più presto. Quindi ecco, quando diciamo noi tenete sempre il software aggiornato e anche l'antivirus, mi raccomando, fatelo sempre.

E dopo la musica, amici, restiamo un po' sempre sul pezzo, nel tema, perché questa volta si parla di Spotify, quindi ogni venerdì dovete sapere che c'è Release Radar e serve fino a 2 ore di musica nuova, brani degli artisti che si seguono e tracce da artisti che Spotify pensa possano piacere. Il problema è che, diciamo, tra le scoperte azzeccate ci finiscono anche brani che non c'entrano proprio nulla con i gusti musicali. Adesso Spotify dà più controllo su questa cosa che finisce nelle playlist. Ecco, in cima alla playlist Release Radar appaiono infatti dei film selezionabili fino a 5 opzioni visibili contemporaneamente. Tra queste scopri nuovi artisti, schede degli editori, ascolto facile e pop, i filtri che permettono quindi di restringere un po' le raccomandazioni, meno brani causali, più brani in linea con ciò che si vuole sentire. Oltre ai filtri, Spotify avrebbe anche migliorato il sistema di raccomandazione complessivo di Release Radar, la playlist ha anche quindi un nuovo look con una copertina e header che sono stati ridisegnati. Il rollout è in corso su mobile e desktop, quindi ecco, si stanno vedendo proprio in questi giorni le nuove opzioni che sono in cima alla playlist, che sono già attive. Release Radar, dicevo, esiste già dal 2016, 8 anni di playlist settimanali personalizzate, è il mixtape del venerdì con musica nuova degli artisti amati mescolata poi con scoperte algoritmi. I nuovi filtri aggiungono insomma un livello di controllo che un po' prima mancava.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 22 luglio si festeggia Santa Maria Maddalena. Il proverbio del giorno è: per Santa Maria si taglia la vena. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna transita nell'opposta bilancia che lancia abbondantemente strali, senza però riuscire a far arretrare di un centimetro il vostro protagonismo. Farete molti passi avanti, sia nelle amicizie sia nella professione, incontri piuttosto appaganti.
2: Toro, se in famiglia qualcuno vi farà notare alcuni vostri errori, tenetegli testa, ma fate attenzione a non offenderlo. Accettate la vostra fallibilità. Lavorerete duro riportando diverse soddisfazioni. Concentrandovi, anticiperete le mosse di un avversario.
1: Gemelli, non trascurate gli amici che per voi ultimamente sono stati e sono una risorsa importante per la vicinanza e anche il conforto che vi hanno assicurato. Una questione legale, tipo una multa, con Giove amico potrà essere evitata grazie alla buona sorte.
2: Cancro, con Mercurio nel segno in trigono a Saturno potreste migliorare il vostro linguaggio, liberandolo da espressioni dialettali o modi di dire confidenziali. Ben presto una proposta allettante vi inviterà a muovervi in direzioni significative e inesplorate.
1: Leone, gli eventi si incastreranno tra loro come per magia e vi permetteranno di entrare in sintonia in un battibaleno con chi vi vive accanto da tempo. Continuate a pensare positivo. Questo atteggiamento mentale vi aprirà sempre nuove possibilità.
2: Vergine, non badate troppo ai dettagli, con i familiari si potrebbero creare interminabili discussioni, screzi ed equivoci. Provate ad essere più tolleranti, non fatevi prendere troppo dal perfezionismo e tutto finirà in breve tempo e nel migliore dei modi.
1: Bilancia, la luna nel segno che fa le bizze con Plutone vi renderà ipersensibili e per quello che è peggio anche permalosi e scontrosi. Meglio starvi alla larga, nelle discussioni cercherete anche di imporre il vostro punto di vista, provocando fraintendimenti e screzi.
2: Scorpione, con Saturno che ammicca a Mercurio avrete voglia di fare una puntata in libreria per approfondire qualche tematica che vi sta a cuore. Potreste anche diventare soci di un circolo letterario o più semplicemente tuffarvi in qualche lettura avvincente.
1: Sagittario, la luna amica in bilancia vi aiuta a superare alcune difficoltà economiche e vi dà anche la meravigliosa possibilità di togliervi qualche piccolo sfizio. Perché non decidere di fare una bella sorpresa al partner con il regalo che aspetta da tanto tempo?
2: Capricorno, la luna in bilancia litiga con Plutone nel segno. Alla minima cosa che andrà storta c'è il rischio che venga accesa la miccia di una polveriera. Non permettete alle emozioni di dominare la vostra razionalità. Non dimenticate che il troppo storpia.
1: Acquario, Giove avverso continua a punzecchiarvi. Le occasioni si succedono a ritmi sostenuti e voi non ce la fate più a correre dietro a tutto e a tutti. Ma non esagerate con la vostra animosità. Non abusate della pazienza di chi vi ama intensamente.
2: Pesci, Plutone vi regala antenne sensibili, portandovi a pensare che l'atteggiamento di una persona conosciuta di recente non vi convince affatto. Non tergiversate, siate decisi e rompete quel rapporto prima che vi condizioni negativamente la vita.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili. Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
14: Andiamo ancora avanti, amici, all'interno di Radio Web. C'è una buona notizia, soprattutto perché so che in tanti utilizzate LibreOffice. Ebbene, la Document Foundation, la realtà che cura il progetto di LibreOffice, avrebbe reso noti in questi giorni i dati finanziari relativi all'anno 2025. La prima cosa che subito ci balza all'occhio è quella che è stata la forte crescita registrata in termini di entrate. Pensate un po', 2.175.997 euro rispetto all'anno precedente. Insomma, nel post del blog che è stato condiviso, dedicato alla report che mette proprio nero su bianco che la fetta più grande è arrivata dalle donazioni messe a disposizione di questo progetto, sia da utenti individuali sia dalle piccole aziende che hanno trovato un beneficio in questo software proposto soprattutto dall'Europa. Beh, è il quinto anno di fila, dovete sapere che questa voce supera il milione di euro e quindi l'aumento è un po' collegato in modo diretto a quello dei download. Bene così.

Non ci fermiamo assolutamente, sì, dopo la musica, amici, Radio Web continua, parliamo questa volta di Windows 11, perché un utente di Reddit chiamato Andrew Boots avrebbe notato qualcosa di strano nella pagina informazione delle impostazioni di Windows 10, elementi visivi di Windows 11 appiccicati sopra l'interfaccia di Windows 10, beh, come proprio un quadro moderno appeso, diciamo, in una stanza barocca. Insomma, i bordi arrotondati, diciamo, di Windows 11 accanto agli angoli squadrati di Windows 10, due epoche di design Microsoft che coabitano nella stessa pagina senza che nessuno abbia pensato di armonizzarle. Il post avrebbe ricevuto molti upvote, ecco, gli utenti concordano, è brutto. Microsoft comunque sta modernizzando, diciamo, degli elementi dell'interfaccia di Windows 10, incluso lo spinner dell'era Windows 8 e la finestra di dialogo esegui usando dei componenti di design di Windows 11, ma il risultato sulla pagina informazioni è un po' un mosaico di due linguaggi visivi diversi che non comunicano tra loro. L'utente quindi avrebbe provato un po' a ripristinare il design originale, ma non c'è stato proprio nulla da fare. Windows 10 non è più ufficialmente supportato, a parte gli aggiornamenti di sicurezza estesi. Microsoft ha ormai poche ragioni per investire del tempo nella coerenza visiva di un sistema operativo che vuole, insomma, che prima o poi noi abbandoniamo. Il focus dell'azienda ora è su Windows 11, sull'intelligenza artificiale e su Copilot, e recentemente è emerso che Redmond sta proprio lavorando su un sistema operativo Windows EI che è proprio basato sul web, che sarà veramente una grande rivoluzione.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Ebbene sì, carissimi, Radio Web anche oggi volge al termine in questo mercoledì. Noi ci fermiamo, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito. E per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme, come sempre il nostro contatto che sarà rinnovato. A domani vi aspetto sempre qua, alla solita ora, mi raccomando.
7: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

questa stanza. Che vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 22 luglio si festeggia Santa Maria Maddalena. Il proverbio del giorno è: per Santa Maria si taglia la vena. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna transita nell'opposta bilancia che lancia abbondantemente strali, senza però riuscire a far arretrare di un centimetro il vostro protagonismo. Farete molti passi avanti, sia nelle amicizie sia nella professione, incontri piuttosto appaganti.
2: Toro, se in famiglia qualcuno vi farà notare alcuni vostri errori, tenetegli testa, ma fate attenzione a non offenderlo. Accettate la vostra fallibilità. Lavorerete duro riportando diverse soddisfazioni. Concentrandovi, anticiperete le mosse di un avversario.
1: Gemelli, non trascurate gli amici che per voi ultimamente sono stati o sono una risorsa importante per la vicinanza e anche il conforto che vi hanno assicurato. Una questione legale, tipo una multa, con Giove amico potrà essere evitata grazie alla buona sorte.
2: Cancro, con Mercurio nel segno, intrigono a Saturno, potreste migliorare il vostro linguaggio, liberandolo da espressioni dialettali o modi di dire confidenziali. Ben presto una proposta allettante vi inviterà a muovervi in direzioni significative e inesplorate.
1: Leone, gli eventi si incastreranno tra loro come per magia e vi permetteranno di entrare in sintonia in un battibaleno con chi vi vive accanto da tempo. Continuate a pensare positivo, questo atteggiamento mentale vi aprirà sempre nuove possibilità.
2: Vergine, non badate troppo ai dettagli, con i familiari si potrebbero creare interminabili discussioni, screzi ed equivoci. Provate ad essere più tolleranti, non fatevi prendere troppo dal perfezionismo e tutto finirà in breve tempo e nel migliore dei modi.
1: Bilancia, la luna nel segno che fa le bizze con Plutone vi renderà ipersensibili e per quello che è peggio anche permalosi e scontrosi. Meglio starvi alla larga, nelle discussioni cercherete anche di imporre il vostro punto di vista, provocando fraintendimenti e screzi.
2: Scorpione, con Saturno che ammicca a Mercurio avrete voglia di fare una puntata in libreria per approfondire qualche tematica che vi sta a cuore. Potreste anche diventare soci di un circolo letterario o più semplicemente tuffarvi in qualche lettura avvincente.
1: Sagittario, la luna amica in bilancia vi aiuta a superare alcune difficoltà economiche e vi dà anche la meravigliosa possibilità di togliervi qualche piccolo sfizio. Perché non decidere di fare una bella sorpresa al partner con il regalo che aspetta da tanto tempo?
2: Capricorno, la luna in bilancia litiga con Plutone nel segno. La minima cosa che andrà storta, c'è il rischio che venga accesa la miccia di una polveriera. Non permettete alle emozioni di dominare la vostra razionalità. Non dimenticate che il troppo storpia.
1: Acquario, Giove avverso continua a punzecchiarvi. Le occasioni si succedono a ritmi sostenuti e voi non ce la fate più a correre dietro a tutto e a tutti. Ma non esagerate con la vostra animosità. Non abusate della pazienza di chi vi ama intensamente.
2: Pesci, Plutone vi regala antenne sensibili, portandovi a pensare che l'atteggiamento di una persona conosciuta di recente non vi convince affatto. Non tergiversate, siate decisi e rompete quel rapporto prima che vi condizioni negativamente la vita.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera, che mi sopporto a malapena. Lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa

0: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: 11ª notte consecutiva di attacchi americani contro obiettivi militari in Iran. Mentre Washington lascia aperta la strada del negoziato, Donald Trump pensa al presidente della FIFA Gianni Infantino per la guida delle Nazioni Unite. Maxi sequestro di cocaina e metanfetamina in Messico. Dopo gli scontri di Bologna, Giorgio Meloni difende le forze dell'ordine e cresce la pressione sul sindaco Lepore. Vertice di maggioranza sul caro energie, sulla legge elettorale, minaccia ai magistrati del caso Roggero mentre riapre la gioielleria, recuperato infine nel lago di Como il corpo della bimba scomparsa. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuove attacchi contro obiettivi militari iraniani per l'undicesima notte consecutiva. Il comando centrale americano spiega che le operazioni mirano a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvertite a Teheran e in diverse città del paese. Le deflagrazioni sarebbero state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Washington continua comunque a dichiararsi disponibile ad una soluzione negoziata. Il segretario di Stato Marco Rubio da Manila avverte però che gli Stati Uniti agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati, qualora Teheran non dimostri serietà nei colloqui.
2: Donald Trump vorrebbe Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce la New York Post citando fonti vicine al presidente americano. Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
1: Duplice operazione contro il narcotraffico in Messico. La Marina ha intercettato un'imbarcazione a circa 150 miglia nautiche da Puerto Chiapas, sequestrando una tonnellata e mezzo di cocaina suddivisa in 51 pacchi. Arrestati 5 cittadini stranieri, 2 ecuadoriani e 3 guatemaltechi nello stato di Sonora. Un'altra operazione ha permesso di scoprire oltre 3 tonnellate di metanfetamine nascoste all'interno di un rimorchio. Il ministro della sicurezza Omar Garcia Harfuch parla di un duro colpo alle finanze, dei cartelli e di milioni di dosi sottratte al mercato illegale.
2: E veniamo in Italia. Dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. La premier definisce inaccettabile la violenza e responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elly Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. 2 poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fakir.
1: Vertice di un'ora e mezza tra Giorgia Meloni e i leader della maggioranza Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale. Nonostante le smentite ufficiali, la Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
2: L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce rivolte ai giudici che si sono occupati del caso Mario Roggero. L'ANM invita alla responsabilità soprattutto chi ricopre incarichi istituzionali. Intanto la famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio nel quale avvenne la rapina. La moglie Mariangela Sandrone auspica che il marito possa tornare presto a casa e ribadisce che non dovrebbe rimanere in carcere. La difesa ha presentato una nuova richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena. Fratelli d'Italia ha depositato alla Camera un disegno di legge contro i risarcimenti a favore di chi commette reati gravi. Matteo Salvini propone invece pene alternative per consentire a Roggero di lasciare il carcere.
1: È stato recuperato nel lago di Como il corpo della bambina scomparsa nel pomeriggio di ieri. La piccola si chiamava Arwa Rfali, aveva 9 anni ed era di origine marocchina. Si trovava in Italia in vacanza con i genitori, ospite di alcuni parenti residenti da anni in provincia di Monza. La bambina si era immersa nelle acque davanti al Tempio Volteano, nella zona dei giardini al lago, senza più riemergere. Le ricerche sono proseguite per ore fino al tragico ritrovamento da parte dei vigili del fuoco. Ed è tutto anche per questa edizione dell'Informazione Nazionale. Grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:04.
0: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Solo sulla Romagna persisteranno residui annuvolamenti associati a precipitazioni localmente anche temporalesche. Nelle ore centrali della giornata si svilupperanno nubi a evoluzione verticale lungo l'arco alpino e sull'Appennino Ligure Emiliano con isolati rovesci. In serata è atteso un generale miglioramento su tutto il settore. Al centro, nelle ore notturne, Marche e Abruzzo saranno ancora interessati da densamenti residui con rovesci e temporali in temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà però una fase di instabilità con nubi più consistenti, rovesci sparsi, isolati temporali localmente anche intensi, soprattutto sul basso Lazio e nuovamente lungo il versante adriatico. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente a esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sulle restanti regioni centrali e sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Al sud il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con residui rovesci notturni su Molise e Puglia centro-settentrionale. Dalle ore centrali si svilupperanno nuovi rovesci isolati temporali localmente anche intensi soprattutto su Campania e Basilicata in successiva estensione alla Calabria fino alla tarda serata. Sulla Sicilia il tempo resterà invece prevalentemente stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in generale diminuzione su tutte le regioni ad eccezione della Calabria dove resteranno pressoché stazionarie. Le massime saranno stabili o in lieve aumento al nord, mentre diminuiranno nettamente al centro-sud. Persisterà tuttavia l'ondata di calore sulle isole maggiori, con punte fino a 40-41 gradi nelle aree interne della Sardegna e fino a 43-44 gradi nell'entroterra siciliano. I venti saranno inizialmente deboli e variabili. Nel corso della giornata tenderanno a disporsi dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e da quelli occidentali sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori con intensità tra debole e moderata. In serata torneranno deboli e variabili, possibili raffiche più intense nelle aree interessate da temporali. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà mosso e tenderà a divenire molto mosso dalla sera. Da poco mossi a mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il settore occidentale del Tirreno centrale, quasi calmi o poco mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah però...
4: Più qualità,
5: più radio,
4: con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
12: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 22 luglio si festeggia Santa Maria Maddalena. Il proverbio del giorno è: per Santa Maria si taglia l'avena. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna transita nell'opposta bilancia che lancia abbondantemente strali, senza però riuscire a far arretrare di un centimetro il vostro protagonismo. Farete molti passi avanti, sia nelle amicizie sia nella professione, incontri piuttosto appaganti.
2: Toro, se in famiglia qualcuno vi farà notare alcuni vostri errori, tenetegli testa, ma fate attenzione a non offenderlo. Accettate la vostra fallibilità. Lavorerete duro riportando diverse soddisfazioni. Concentrandovi, anticiperete le mosse di un avversario.
1: Gemelli, non trascurate gli amici che per voi ultimamente sono stati o sono una risorsa importante per la vicinanza e anche il conforto che vi hanno assicurato. Una questione legale, tipo una multa, con Giove amico potrà essere evitata grazie alla buona sorte.
2: Cancro, con Mercurio nel segno, intrigono a Saturno, potreste migliorare il vostro linguaggio, liberandolo da espressioni dialettali o modi di dire confidenziali. Ben presto una proposta allettante vi inviterà a muovervi in direzioni significative e inesplorate.
1: Leone, gli eventi si incastreranno tra loro come per magia e vi permetteranno di entrare in sintonia in un battibaleno con chi vi vive accanto da tempo. Continuate a pensare positivo. Questo atteggiamento mentale vi aprirà sempre nuove possibilità.
2: Vergine, non badate troppo ai dettagli, con i familiari si potrebbero creare interminabili discussioni, screzi ed equivoci. Provate ad essere più tolleranti, non fatevi prendere troppo dal perfezionismo e tutto finirà in breve tempo e nel migliore dei modi.
1: Bilancia, la luna nel segno che fa le bizze con Plutone vi renderà ipersensibili e, per quello che è peggio, anche permalosi e scontrosi. Meglio starvi alla larga, nelle discussioni cercherete anche di imporre il vostro punto di vista, provocando fraintendimenti e screzi.
2: Scorpione, con Saturno che ammicca a Mercurio avrete voglia di fare una puntata in libreria per approfondire qualche tematica che vi sta a cuore. Potreste anche diventare soci di un circolo letterario o più semplicemente tuffarvi in qualche lettura avvincente.
1: Sagittario, la luna amica in bilancia vi aiuta a superare alcune difficoltà economiche e vi dà anche la meravigliosa possibilità di togliervi qualche piccolo sfizio. Perché non decidere di fare una bella sorpresa al partner con il regalo che aspetta da tanto tempo?
2: Capricorno, la luna in bilancia litiga con Plutone nel segno. La minima cosa che andrà storta, c'è il rischio che venga accesa la miccia di una polveriera. Non permettete alle emozioni di dominare la vostra razionalità. Non dimenticate che il troppo storpia.
1: Acquario, Giove avverso continua a punzecchiarvi. Le occasioni si succedono a ritmi sostenuti e voi non ce la fate più a correre dietro a tutto e a tutti. Ma non esagerate con la vostra animosità. Non abusate della pazienza di chi vi ama intensamente.
2: Pesci, Plutone vi regala antenne sensibili, portandovi a pensare che l'atteggiamento di una persona conosciuta di recente non vi convince affatto. Non tergiversate, siate decisi e rompete quel rapporto prima che vi condizioni negativamente la vita.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva. Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio ha ribadito che il controllo iraniano nello stretto di Hormuz rappresenterebbe un precedente molto pericoloso, con conseguenze che andrebbero oltre il Medio Oriente. In Italia bufera politica sui casi Roggero e Fakir. Ad Avellino un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri perché è accusato di aver abusato di almeno 4 occasioni di una bambina di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. E poi lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva, lo annuncia il US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto, secondo quanto riferisce il Times of Israel, il segretario di Stato americano Marco Rubio, intervenendo alla riunione dei ministri degli esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud Est asiatico a Manila, ha ribadito che il controllo iraniano dello stretto di Hormuz rappresenterebbe un precedente molto pericoloso, con conseguenze che andrebbero oltre il Medio Oriente. Il capo della diplomazia statunitense ha legato la questione di Hormuz agli interessi strategici del sud-est asiatico, una regione fortemente dipendente dalle rotte marittime internazionali e dal commercio energetico. Secondo Rubio, una modifica delle regole sulla libertà di navigazione in Medio Oriente potrebbe avere ripercussioni anche su altri corridoi marittimi strategici a livello globale. In Italia è bufera politica sui casi Roggero e Fakir, il servizio della redazione.
2: La Premier definisce inaccettabile la violenza e irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elly Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Due poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fakir.
1: Ad Avellino un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione del GIP perché è accusato di aver abusato in almeno 4 occasioni di una bambina di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniere. Gli abusi sarebbero avvenuti tra l'estate del 2025 e la primavera scorsa nelle abitazioni delle due bambine, dove l'uomo si sarebbe recato per effettuare dei lavori domestici, qui avrebbe approfittato dell'assenza dei genitori per compiere gli abusi. L'accusa nei suoi confronti di violenza sessuale aggravata. Lo sport: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo in provincia di Bari con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. L'amministrazione comunale ha già emanato un'ordinanza in cui si fa riferimento ad alcune misure necessarie per la gestione del traffico e della viabilità in diverse aree a ridosso della chiesa. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Luka Modric con il Milan per un'altra stagione. Il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim, nella conferenza stampa di presentazione, si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni. Poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:01. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Intenso il traffico sul tratto della 1 Roma-Napoli, con code tra Casoria e il bivio per la Napoli-Salerno verso Napoli, ed ancora tra Fragole e Pomigliano in direzione Roma. Code a tratti per traffico anche sulla tangenziale di Napoli, tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino, e tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Trafficato il nodo autostradale di Salerno, con code sulla 2 del Mediterraneo, tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Traffico incolonnato anche sulla Napoli-Salerno, tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Proseguono i lavori sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, con riduzioni di carreggiate in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Solo sulla Romagna persisteranno residui annuvolamenti associati a precipitazioni localmente anche temporalesche. Nelle ore centrali della giornata si svilupperanno nubi a evoluzione verticale lungo l'arco alpino e sull'Appennino Ligure Emiliano con isolati rovesci. In serata è atteso un generale miglioramento su tutto il settore. Al centro, nelle ore notturne, Marche e Abruzzo saranno ancora interessati da addensamenti residui con rovesci e temporali in temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà però una fase di instabilità con nubi più consistenti, rovesci sparsi, isolati temporali localmente anche intensi, soprattutto sul basso Lazio e nuovamente lungo il versante adriatico. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente a esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sulle restanti regioni centrali e sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Al sud il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con residui rovesci notturni su Molise e Puglia, centro settentrionale. Dalle ore centrali si svilupperanno nuovi rovesci, isolati temporali, localmente anche intensi, soprattutto su Campania e Basilicata, in successiva estensione alla Calabria fino alla tarda serata. Sulla Sicilia il tempo resterà invece prevalentemente stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in generale diminuzione su tutte le regioni, ad eccezione della Calabria, dove resteranno pressoché stazionarie. Le massime saranno stabili o in lieve aumento al nord, mentre diminuiranno nettamente al centro-sud. Persisterà tuttavia l'ondata di calore sulle isole maggiori, con punte fino a 40-41 gradi nelle aree interne della Sardegna e fino a 43-44 gradi nell'entroterra siciliano. I venti saranno inizialmente deboli e variabili. Nel corso della giornata tenderanno a disporsi dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e da quelli occidentali sulle regioni tirreniche sulle isole maggiori con intensità tra debole e moderata. In serata torneranno deboli e variabili, possibili raffiche più intense nelle aree interessate da temporali. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà mosso e tenderà a divenire molto mosso dalla sera. Da poco mossi a mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il settore occidentale del Tirreno centrale, quasi calmi o poco mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città.
8: Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 22 luglio si festeggia Santa Maria Maddalena. Il proverbio del giorno è: per Santa Maria si taglia la vena. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna transita nell'opposta bilancia che lancia abbondantemente strali, senza però riuscire a far arretrare di un centimetro il vostro protagonismo. Farete molti passi avanti, sia nelle amicizie sia nella professione, incontri piuttosto appaganti.
2: Toro, se in famiglia qualcuno vi farà notare alcuni vostri errori, tenetegli testa, ma fate attenzione a non offenderlo. Accettate la vostra fallibilità. Lavorerete duro riportando diverse soddisfazioni. Concentrandovi, anticiperete le mosse di un avversario.
1: Gemelli, non trascurate gli amici che per voi ultimamente sono stati o sono una risorsa importante per la vicinanza e anche il conforto che vi hanno assicurato. Una questione legale, tipo una multa, con Giove amico potrà essere evitata grazie alla buona sorte.
2: Cancro, con Mercurio nel segno, in trigono a Saturno potreste migliorare il vostro linguaggio, liberandolo da espressioni dialettali o modi di dire confidenziali. Ben presto una proposta allettante vi inviterà a muovervi in direzioni significative e inesplorate.
1: Leone, gli eventi si incastreranno tra loro come per magia e vi permetteranno di entrare in sintonia in un battibaleno con chi vi vive accanto da tempo. Continuate a pensare positivo, questo atteggiamento mentale vi aprirà sempre nuove possibilità.
2: Vergine, non badate troppo ai dettagli, con i familiari si potrebbero creare interminabili discussioni, screzi ed equivoci. Provate ad essere più tolleranti, non fatevi prendere troppo dal perfezionismo e tutto finirà in breve tempo e nel migliore dei modi.
1: Bilancia, la luna nel segno che fa le bizze con Plutone vi renderà ipersensibili e, per quello che è peggio, anche permalosi e scontrosi. Meglio starvi alla larga, nelle discussioni cercherete anche di imporre il vostro punto di vista, provocando fraintendimenti e screzi.
2: Scorpione, con Saturno che ammicca a Mercurio avrete voglia di fare una puntata in libreria per approfondire qualche tematica che vi sta a cuore. Potreste anche diventare soci di un circolo letterario o più semplicemente tuffarvi in qualche lettura avvincente.
1: Sagittario, la luna amica in bilancia vi aiuta a superare alcune difficoltà economiche e vi dà anche la meravigliosa possibilità di togliervi qualche piccolo sfizio. Perché non decidere di fare una bella sorpresa al partner con il regalo che aspetta da tanto tempo?
2: Capricorno, la luna in bilancia litiga con Plutone nel segno. Alla minima cosa che andrà storta c'è il rischio che venga accesa la miccia di una polveriera. Non permettete alle emozioni di dominare la vostra razionalità. Non dimenticate che il troppo storpia.
1: Acquario, Giove avverso continua a punzecchiarvi. Le occasioni si succedono a ritmi sostenuti e voi non ce la fate più a correre dietro a tutto e a tutti. Ma non esagerate con la vostra animosità. Non abusate della pazienza di chi vi ama intensamente.
2: Pesci, Plutone vi regala antenne sensibili, portandovi a pensare che l'atteggiamento di una persona conosciuta di recente non vi convince affatto. Non tergiversate, siate decisi e rompete quel rapporto prima che vi condizioni negativamente la vita.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: abbi cura di te.
1: Nuovo terremoto ai vertici militari ucraini. Volodymyr Zelensky ha annunciato la rimozione di Oleksandr Sirskij, comandante in capo dell'esercito ucraino. Il Parlamento francese ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. In Italia ieri vertice di 1.5 ore tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, è morta la bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo terremoto ai vertici militari ucraini. Volodymyr Zelensky ha infatti annunciato la rimozione di Oleksandr Zirsky, comandante in capo dell'esercito ucraino, e la nomina al suo posto del comandante delle forze congiunte Mikhailo Drapaty. Sono grato a Oleksandr Zirsky e a tutti i nostri soldati per le solide posizioni in prima linea dell'Ucraina, ha dichiarato Zelensky in un messaggio su Telegram. Il Parlamento francese ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, una prima assoluta a livello europeo, la cui entrata in vigore è prevista per settembre, al fine di tutelare la salute di bambini e adolescenti. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati dell'Assemblea nazionale hanno approvato la riforma con 279 voti a favore e 81 contrari. Il provvedimento rappresenta una promessa di Emmanuel Macron e un'iniziativa chiave dell'ultima fase del suo mandato. La legge imporrà alle piattaforme l'adozione di sistemi di verifica dell'età. Il testo prevede inoltre il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori. In Italia è bufera politica sui casi Roggero e Fakir. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla di inaccettabile violenza contro le forze dell'ordine e chiama irresponsabile chi ha alimentato il clima d'odio verso un corpo dello Stato, pur chiedendo verità sulla morte del 42enne avvenuta durante un'operazione di polizia domenica pomeriggio nel quartiere del Pilastro. Centrodestra e sindacati delle forze dell'ordine chiedono la testa del sindaco Dem Matteo Lepore, che però respinge al mittente. Bologna ha visto due piazze lunedì e solo una rappresenta la città. Il vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
2: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale. Nonostante le smentite ufficiali, la Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
1: È morta la bambina di 10 anni scomparsa nel pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli Europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza di servizi relativi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo nel 2032 insieme alla Turchia. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:02. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine...
1: Inizio sempre con un hey, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa le spendiamo il cielo, stiamo...

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
1: Prima Radio Novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi, mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa, utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. E non accenna a placarsi neanche la guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani per 11ª notte consecutiva. ONU, Donald Trump vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina, un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. E poi lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo noto l'agenzia di stampa TASS, che riprende le forze armate russe. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptun. Il centro logistico colpito si trova a Nova Poshta ad Odessa ed era utilizzato per lo stoccaggio di materiale militare, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo. E non accenna a placarsi neanche la guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani per l'11ª notte consecutiva. È il servizio della redazione.
2: Il comando centrale americano spiega che le operazioni mirano a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvertite a Teheran e in diverse città del paese. Le deflagrazioni sarebbero state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Washington continua comunque a dichiararsi disponibile ad una soluzione negoziata. Il segretario di Stato Marco Rubio da Manila avverte però che gli Stati Uniti agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati, qualora Teheran non dimostri serietà nei colloqui.
1: In India adesso, dove il leader del partito del congresso Rahul Gandhi e altri oppositori indiani sono stati fermati dalla polizia dopo aver protestato davanti alla residenza ufficiale del primo ministro indiano Narendra Modi, lo riportano diversi media locali. ONU, Donald Trump vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite, al servizio della redazione.
3: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
1: Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Tirano, in provincia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Lo sport in chiusura, il calciomercato. Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con sostanzioso adeguamento dell'ingaggio, lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere a un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni, in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Abbiamo terminato. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:03.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Solo sulla Romagna persisteranno residui annuvolamenti associati a precipitazioni localmente anche temporalesche. Nelle ore centrali della giornata si svilupperanno nubi a evoluzione verticale lungo l'arco alpino e sull'Appennino Ligure-Emiliano con isolati rovesci. In serata è atteso un generale miglioramento su tutto il settore. Al centro nelle ore notturne Marche e Abruzzo saranno ancora interessati da addensamenti residui con rovesci e temporali in temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà però una fase di instabilità con nubi più consistenti, rovesci sparsi, isolati temporali localmente anche intensi, soprattutto sul basso Lazio e nuovamente lungo il versante adriatico. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente a esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sulle restanti regioni centrali e sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Al sud il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con residui rovesci notturni su Molise e Puglia, centro settentrionale. Dalle ore centrali si svilupperanno nuovi rovesci, isolati temporali, localmente anche intensi, soprattutto su Campania e Basilicata, in successiva estensione alla Calabria fino alla tarda serata. Sulla Sicilia il tempo resterà invece prevalentemente stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in generale diminuzione su tutte le regioni, ad eccezione della Calabria, dove resteranno pressoché stazionarie. Le massime saranno stabili o in lieve aumento al nord, mentre diminuiranno nettamente al centro-sud. Persisterà tuttavia l'ondata di calore sulle isole maggiori, con punte fino a 40-41 gradi nelle aree interne della Sardegna e fino a 43-44 gradi nell'entroterra siciliano. I venti saranno inizialmente deboli e variabili. Nel corso della giornata tenderanno a disporsi dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e da quelli occidentali sulle regioni tirreniche sulle isole maggiori con intensità tra debole e moderata. In serata torneranno deboli e variabili, possibili raffiche più intense nelle aree interessate da temporali. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà mosso e tenderà a divenire molto mosso dalla sera. Da poco mossi a mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il settore occidentale del Tirreno centrale, quasi calmi o poco mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.
10: Thank you.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Nuova ingerenza di Donald Trump sul calcio mondiale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo in provincia di Bari con la sua fidanzata Alessia Elefante. Il calciomercato Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione. Ieri si registra un deciso passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli europei di calcio 2032. Motori MotoGP, Fabio Quartararo, la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. A tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova ingerenza di Donald Trump sullo sport internazionale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
2: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
1: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Locorotondo, in provincia di Bari, con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire, nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio.

0: Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere ad un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione, il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim nella conferenza stampa di presentazione si era sbilanciato sulla permanenza del campione definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve è attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni, poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi relativi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia. Motori MotoGP, Fabio Quartararo la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Il 27enne francese, campione del mondo nel 2021, lascerà la Yamaha dopo ben 8 stagioni. La Honda Racing Corporation HRC è lieta di annunciare la firma di Fabio Quartararo per le stagioni 2027-2028 del campionato del mondo MotoGP, annuncia il team giapponese in un comunicato ricordando che l'arrivo del francese coinciderà con l'avvento della moto da 850 cc nella classe regina. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:02. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: tutto qua. La vita che sognavo in fondo ce l'avevo già.
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Proseguono le indagini sull'omicidio del giornalista Luca Esposito. Torna in carcere il presunto capo del clan Mallardo. Prorogata l'allerta per ondata di calore in Campania. Ufficializzato il calendario dell'American's Cup di Napoli 2027. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco. And I see there's something you're trying to hide, and I reach for you.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova ingerenza di Donald Trump sullo sport internazionale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
2: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
1: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo, in provincia di Bari, con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire, nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico. Dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere ad un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione, il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim nella conferenza stampa di presentazione si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve è attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni. Poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi relativi alle esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia. Motori MotoGP, Fabio Quartararo la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Il 27enne francese, campione del mondo nel 2021, lascerà la Yamaha dopo

0: ben 8 stagioni. La Honda Racing Corporation HRC è lieta di annunciare la firma di Fabio Quartararo per le stagioni 2027-2028 del campionato del mondo MotoGP, annuncia il team giapponese in un comunicato, ricordando che l'arrivo del francese coinciderà con l'avvento della moto da 850cc nella classe regina. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:01. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
1: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Plus.
1: Ok, ma come ti ordini l'auto?
2: Grazie al sondaggio del Hub Plus. Tutte le auto Hub Plus di serie. Selezionalo. La radio e va.
0: Ogni anno Hub Plus cresce, così accompagniamo ovunque vai.
2: Ma pro. Più qualità.
0: Più radio.
2: Ecco Hub Plus.
3: E prima di un Hub Plus con un superfluo in tutta la campagna. Sintonizza la radio su canali 11 e 16 di Credab.
4: Per la pubblicità, scegli i Mario. Telefono 081 866 3354.

0: prima pot. Polita, sport, it, pot. Connetti con infortune di Campiflay News, il portale infortune dei Campiflay. Clicca campiflaynews.it per tenere in continuo aggiornamento tutte le notizie in Corea. Campiflay News con anche Sprintalis Challenge. www.campiflaynews.it, il portale informazione dei Campiflay.
1: La radio è il tuo ideale della promozione. Ha il miglior rapporto costruttivo. La promozione della tua attività deve portare il lato. Scegli la radio. Coste sì. Per giorizzazione, telefonare allo 01 866 33 54.
2: Prima radio novità.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Danni e disagi nel ferrarese per la violenta ondata di maltempo con fenomeni intensi di pioggia, grandine, raffiche di vento, numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada sulla 13. In Sicilia un incendio di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo di 22 anni conosciuto su internet. La politica, ieri vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni e il leader della maggioranza Vannacci al contrattacco centrodestra e sinistra provano a censurarmi ma amplificano le mie idee. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Bagarre in aula al Senato, dove questa mattina il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo dopo il no della maggioranza all'uso delle chat di Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Danni e disagi nelle ferrarese per la violenta ondata di maltempo con fenomeni intensi di pioggia, grandine, raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada sulla 13. Nei video diffusi sui social si vedono proprio parabrezza e finestrini danneggiati. Dall'altra parte dell'Italia invece sono gli incendi a creare difficoltà e apprensione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo di 22 anni conosciuto su internet. I fatti risalgono al 29 marzo scorso in una zona poco lontano dalla casa della 16enne. Vittima e aggressore si sono incontrati dopo vari messaggi su Instagram. Il ragazzo, con qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio, dopo i primi baci scambiati consensualmente, avrebbe ignorato il no della giovane ad andare oltre. Tornata a casa ha raccontato tutto ai genitori, i primi a denunciare quanto accaduto. In questura ha mostrato il profilo e la chat con il 22enne, nuovamente ha raccontato quanto accaduto. La politica ieri, vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
2: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale. Nonostante le smentite ufficiali, la Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
1: Centrodestra e sinistra provano a censurarmi ma amplificano le mie idee, così Roberto Vannacci in risposta alle critiche piovute negli ultimi giorni da tutti gli schieramenti, anche a causa del video virale che qualcuno ha letto come potenziale istigazione alla violenza. Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi e a espormi alla gogna mediatica, dice Vannacci. Il risultato è che oggi qui su Instagram siamo oltre 1 milione di persone. Nike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia RIA Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici, ha affermato. Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus i russi ci hanno sempre sostenuto, aggiunto Rivelli. Notizia di sport in chiusura, ancora una squalifica per il rugby azzurro dopo quella combinata al CT Quesada. La commissione disciplinare indipendente della Nations Championship ha inflitto 2 turni di stop a Marco Riccioni per la rissa scoppiata dopo il match con l'Australia.

0: Italia dello scorso 18 luglio. Abbiamo terminato dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14 e un minuto. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Solo sulla Romagna persisteranno residui annuvolamenti associati a precipitazioni localmente anche temporalesche. Nelle ore centrali della giornata si svilupperanno nubi a evoluzione verticale lungo l'arco alpino e sull'Appennino Ligure-Emiliano con isolati rovesci. In serata è atteso un generale miglioramento su tutto il settore. Al centro, nelle ore notturne, Marche e Abruzzo saranno ancora interessati da addensamenti residui con rovesci e temporali in temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà però una fase di instabilità con nubi più consistenti, rovesci sparsi, isolati temporali localmente anche intensi, soprattutto sul basso Lazio e nuovamente lungo il versante adriatico. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente a esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sulle restanti regioni centrali e sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Al sud il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con residui rovesci notturni su Molise e Puglia, centro settentrionale. Dalle ore centrali si svilupperanno nuovi rovesci, isolati temporali, localmente anche intensi, soprattutto su Campania e Basilicata, in successiva estensione alla Calabria fino alla tarda serata. Sulla Sicilia il tempo resterà invece prevalentemente stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in generale diminuzione su tutte le regioni, ad eccezione della Calabria, dove resteranno pressoché stazionarie. Le massime saranno stabili o in lieve aumento al nord, mentre diminuiranno nettamente al centro-sud. Persisterà tuttavia l'ondata di calore sulle isole maggiori, con punte fino a 40-41 gradi nelle aree interne della Sardegna e fino a 43-44 gradi nell'entroterra siciliano. I venti saranno inizialmente deboli e variabili. Nel corso della giornata tenderanno a disporsi dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e da quelli occidentali sulle regioni tirreniche sulle isole maggiori con intensità tra debole e moderata. In serata torneranno deboli e variabili, possibili raffiche più intense nelle aree interessate da temporali. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà mosso e tenderà a divenire molto mosso dalla sera. Da poco mossi a mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il settore occidentale del Tirreno centrale, quasi calmi o poco mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio Novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Nuova ingerenza di Donald Trump sul calcio mondiale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo in provincia di Bari con la sua fidanzata Alessia Elefante. Il calciomercato Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione. Ieri si registra un deciso passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli europei di calcio 2032. Motori MotoGP, Fabio Quartararo, la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova ingerenza di Donald Trump sullo sport internazionale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
2: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
1: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo, in provincia di Bari, con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire, nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere ad un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni, in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione. Il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim, nella conferenza stampa di presentazione, si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve

0: è attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni. Poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi relativi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'Inter consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia. Motori MotoGP, Fabio Quartararo la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Il 27enne francese, campione del mondo nel 2021, lascerà la Yamaha dopo ben 8 stagioni. La Honda Racing Corporation HRC è lieta di annunciare la firma di Fabio Quartararo per le stagioni 2027-2028 del campionato del mondo MotoGP, annuncia il team giapponese in un comunicato, ricordando che l'arrivo del francese coinciderà con l'avvento della moto da 850cc nella classe regina. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:03. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Solo sulla Romagna persisteranno residui annuvolamenti associati a precipitazioni localmente anche temporalesche. Nelle ore centrali della giornata si svilupperanno nubi a evoluzione verticale lungo l'arco alpino e sull'Appennino Ligure Emiliano con isolati rovesci. In serata è atteso un generale miglioramento su tutto il settore. Al centro nelle ore notturne Marche e Abruzzo saranno ancora interessati da densamenti residui con rovesci e temporali in temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà però una fase di instabilità con nubi più consistenti, rovesci sparsi, isolati temporali localmente anche intensi, soprattutto sul basso Lazio e nuovamente lungo il versante adriatico. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente a esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sulle restanti regioni centrali e sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Al sud il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con residui rovesci notturni su Molise e Puglia, centro settentrionale. Dalle ore centrali si svilupperanno nuovi rovesci, isolati temporali, localmente anche intensi, soprattutto su Campania e Basilicata, in successiva estensione alla Calabria fino alla tarda serata. Sulla Sicilia il tempo resterà invece prevalentemente stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in generale diminuzione su tutte le regioni, ad eccezione della Calabria, dove resteranno pressoché stazionarie. Le massime saranno stabili o in lieve aumento al nord, mentre diminuiranno nettamente al centro-sud. Persisterà tuttavia l'ondata di calore sulle isole maggiori, con punte fino a 40-41 gradi nelle aree interne della Sardegna e fino a 43-44 gradi nell'entroterra siciliano. I venti saranno inizialmente deboli e variabili. Nel corso della giornata tenderanno a disporsi dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e da quelli occidentali sulle regioni tirreniche sulle isole maggiori con intensità tra debole e moderata. In serata torneranno deboli e variabili, possibili raffiche più intense nelle aree interessate da temporali. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà mosso e tenderà a divenire molto mosso dalla sera. Da poco mossi a mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il settore occidentale del Tirreno centrale, quasi calmi o poco mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: chciałam.
1: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Per te.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Sono le 16.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Prima spot.
11: La tua giornata sarà pesante come al solito?
12: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
11: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
12: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
11: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
12: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
11: Ampio parcheggio custodito.
13: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
14: Pronto? Chi parla?
13: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
15: Udite, udite, signore e signori!
13: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
16: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
13: Prima Radio novità.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Bagarre in aula al Senato, dove questa mattina il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo dopo il no della maggioranza all'uso delle chat di Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Danni e disagi nelle Ferrarese per la violenta ondata di maltempo, con fenomeni intensi di pioggia, grandine, raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada sulla 13. Nei video diffusi sui social

0: proprio queste aree. Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo di 22 anni conosciuto su internet. I fatti risalgono al 29 marzo scorso in una zona poco lontano dalla casa della 16enne. Vittima e aggressore si sono incontrati dopo vari messaggi su Instagram. Il ragazzo, con qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio, dopo i primi baci scambiati consensualmente, avrebbe ignorato il no della giovane ad andare oltre. Tornata a casa ha raccontato tutto ai genitori, i primi a denunciare quanto accaduto. In questura ha mostrato il profilo e la chat con il 22enne, nuovamente ha raccontato quanto accaduto. La politica ieri vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
1: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale. Nonostante le smentite ufficiali, la Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
0: Centrodestra e sinistra provano a censurarmi ma amplificano le mie idee, così Roberto Vannacci in risposta alle critiche piovute negli ultimi giorni da tutti gli schieramenti, anche a causa del video virale che qualcuno ha letto come potenziale istigazione alla violenza. Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi e a espormi alla gogna mediatica, dice Vannacci. Il risultato è che oggi qui su Instagram siamo oltre 1 milione di persone. Nike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia RIA Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici, ha affermato. Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus i russi ci hanno sempre sostenuto, aggiunto Rivelli. Notizia di sport in chiusura, ancora una squalifica per il rugby azzurro dopo quella combinata al CT Quesada. La commissione disciplinare indipendente della Nations Championship ha inflitto 2 turni di stop a Marco Riccioni per la rissa scoppiata dopo il match con l'Australia dello scorso 18 luglio. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:01. Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio,
4: con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Campania, più intenso nell'Interland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. A Napoli in tangenziale ci sono code tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Traffico intenso anche nel nodo di Salerno sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti e code tra Fratte e Salerno in questa direzione. Anche sulla tangenziale di Salerno, code a tratti da Sala a Bagnano-Torrione al bivio con la 2 del Mediterraneo. E per lavori dalle 23 alle 6 chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capodichino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Secondigliano Doganella in direzione di Pozzuoli, mentre dalle 22 alle 6 chiusura anche tra Agnano e Cuma, sempre in direzione di Pozzuoli. Ancora sulla tangenziale dalle 23 alle 6 chiusura in direzione di Capodichino tra Arco Felice e Agnano. Sulla 3 Napoli-Salerno tra le 22 e le 6 chiusi gli svincoli di Napoli Centro via Marina e di Napoli Porto, in entrambi i casi in entrata per Salerno. Proseguono anche i lavori di notte sulla statale 145 Sorrentina dalle 22 alle 7, chiusura tra Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. E sempre per lavori sulla 2 del Mediterraneo tra le 22 e le 6 temporanee chiusure della durata massima di 20 minuti tra Buonabitacolo Padula e Lago Negro Nord in direzione di Reggio Calabria. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Solo sulla Romagna persisteranno residui annuvolamenti associati a precipitazioni localmente anche temporalesche. Nelle ore centrali della giornata si svilupperanno nubi a evoluzione verticale lungo l'arco alpino e sull'Appennino Ligure Emiliano con isolati rovesci. In serata è atteso un generale miglioramento su tutto il settore. Al centro, nelle ore notturne, Marche e Abruzzo saranno ancora interessati da addensamenti residui con rovesci e temporali in temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà però una fase di instabilità con nubi più consistenti, rovesci sparsi, isolati temporali localmente anche intensi, soprattutto sul basso Lazio e nuovamente lungo il versante adriatico. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente a esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sulle restanti regioni centrali e sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Al sud il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con residui rovesci notturni su Molise e Puglia, centro settentrionale. Dalle ore centrali si svilupperanno nuovi rovesci, isolati temporali, localmente anche intensi, soprattutto su Campania e Basilicata, in successiva estensione alla Calabria fino alla tarda serata. Sulla Sicilia il tempo resterà invece prevalentemente stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in generale diminuzione su tutte le regioni, ad eccezione della Calabria, dove resteranno pressoché stazionarie. Le massime saranno stabili o in lieve aumento al nord, mentre diminuiranno nettamente al centro-sud. Persisterà tuttavia l'ondata di calore sulle isole maggiori, con punte fino a 40-41 gradi nelle aree interne della Sardegna e fino a 43-44 gradi nell'entroterra siciliano. I venti saranno inizialmente deboli e variabili. Nel corso della giornata tenderanno a disporsi dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e da quelli occidentali sulle regioni tirreniche sulle isole maggiori con intensità tra debole e moderata. In serata torneranno deboli e variabili, possibili raffiche più intense nelle aree interessate da temporali. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà mosso e tenderà a divenire molto mosso dalla sera, da poco mossi a mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il settore occidentale del Tirreno centrale, quasi calmi o poco mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Alta tensione al Senato, dove il Movimento 5 Stelle protesta per il caso del Mastro. La seduta viene sospesa. Piantedosi interviene sugli scontri di Bologna, respinge pregiudizi contro le forze dell'ordine. La Croce Rossa difende l'operato dei soccorritori intervenuti per Fakir. L'Iran minaccia una risposta ancora più dura in caso di attacchi americani ai siti nucleari. Tragedia in piscina vicino Roma, muore un bambino di 5 anni. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione Alta Tensione nell'Aula del Senato per il caso del Mastro. I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di non consentire l'acquisizione delle chat tra il sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori pentastellati hanno esposto cartelli con la scritta "Fuori le chat". Di fronte alle proteste, la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta.
2: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi interviene sugli scontri avvenuti a Bologna dopo la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim. Secondo il ministro, nei confronti delle forze dell'ordine esisterebbe un pregiudizio che porta alcuni a presumere l'illegittimità del loro operato, invertendo di fatto l'onere della prova. Non

0: centrale operativa.
1: Andiamo all'estero. L'Iran avverte gli Stati Uniti dopo la minaccia di Donald Trump di bombardare i siti nucleari del paese, compreso quello di Peaks Mountain. Secondo il comando centrale iraniano, un attacco contro le infrastrutture nucleari rappresenterebbe un'ulteriore estensione del conflitto. Teheran minaccia quindi di colpire con maggiore forza gli interessi americani e quelli dei paesi alleati nella regione. In caso di nuove raid, tutti gli obiettivi riconducibili agli Stati Uniti e ai loro sostenitori diventerebbero bersaglio di una potente risposta delle forze armate iraniane.
0: La cronaca: tragedia in una piscina comunale di Monterotondo vicino Roma. Un bambino di 5 anni ha accusato un malore mentre si trovava in acqua insieme ad altri 15 piccoli partecipanti ad un centro estivo. Immediati tentativi di rianimazione che però non sono riusciti a salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le cause e la dinamica dell'accaduto.
1: Grave lutto per Vincenzo Montella. La sorella Caterina è morta dopo essere stata ricoverata in ospedale in seguito ad un grave incidente domestico. La federazione calcistica turca ha diffuso un messaggio ufficiale di vicinanza alla famiglia dell'allenatore della nazionale. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Nicola, castello di Cisterna, in provincia di Napoli.
0: Infine lo sport, il calcio. Il 1 agosto Napoli si tingerà d'azzurro per celebrare i 100 anni della società calcistica. Le iniziative organizzate con Regione Campania e Comune inizieranno alle 19:26 da Piazza Carità, luogo legato alle origini del club. I rintocchi delle campane di 100 chiese e una fumata azzurra daranno il via alla processione verso Piazza del Plebiscito. A Piazza Municipio sarà allestito il Pizza Village del Centenario con migliaia di tranci di margherite e bevande distribuiti gratuitamente. Alle 20:45 partirà la cerimonia ufficiale con istituzioni, campioni del passato e protagonisti del presente. Dalle 22:30 la città si illuminerà d'azzurro, previsti un grande spettacolo di luci, fuochi d'artificio tra Piazza del Plebiscito e Castel dell'Ovo e un DJ set finale. Tutti gli eventi saranno gratuiti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:02.

place where movement

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Prima spot.
11: La tua giornata sarà pesante come al solito?
12: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
11: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
12: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
11: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
12: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
11: Ampio parcheggio custodito.
13: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
14: Pronto? Chi parla?
13: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
15: Udite, udite, signore e signori!
13: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
16: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
13: Prima Radio novità.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Prima radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Autopsia sul corpo della giornalista Luca Esposito. Gli inquirenti cercano risposta sul giallo della sua morte. Maxi inchiesta nel casertano, maltrattamenti e violenze in 5 strutture riabilitative. Caporalato nell'agroversano, arrestati 2 imprenditori, braccianti sfruttati fino a 14 ore al giorno. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È iniziata all'ospedale di Eboli l'autopsia sul corpo del giornalista salernitano Luigi, detto Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica mattina in una zona rurale. L'esame dovrà chiarire le cause della morte e accertare l'origine delle numerose fratture riscontrate sul corpo. Gli investigatori coordinati dalla Procura di Salerno escludono al momento un collegamento con l'attività giornalistica della vittima e concentrano le indagini sulla sfera personale e privata. Resta inoltre da chiarire il mistero del presunto impiego all'ARPAC, circostanza smentita ufficialmente dall'agenzia regionale. Maltrattamenti, violenze, gravi abusi e danni di persone fragili è quanto emerge da un'inchiesta della Procura di Napoli Nord che ha coinvolto 5 strutture sociosanitarie e riabilitative del casertano. I carabinieri contestano episodi di violenza nei confronti di minori con disturbi psichici, anziani e persone con disabilità ai quali sarebbero stati negati riscaldamento e acqua calda, oltre alla somministrazione di farmaci senza prescrizione medica. Tra le accuse anche una violenza sessuale ai danni di una donna con problemi psichici. Operazione contro il caporalato nell'agro aversano. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno arrestato in flagranza 2 imprenditori accusati di sfruttamento del lavoro aggravato. Le indagini hanno accertato che numerosi braccianti, in prevalenza cittadini indiani irregolari, venivano reclutati in strada e costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno per circa 3 euro l'ora, senza riposi, tutele o dispositivi di sicurezza, anche durante lo spargimento di pesticidi. 2 distinti accoltellamenti avvenuti nella notte tra Napoli e Casoria sono al vaglio dei carabinieri. Un ragazzo di 18 anni è stato ferito al volto e alla mano nei pressi di un campetto di calcio. Poco distante un uomo di 37 anni è stato accoltellato all'addome ed è ricoverato in prognosi riservata. Gli investigatori stanno verificando se tra i 2 episodi possa esserci un collegamento. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:02. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Solo sulla Romagna persisteranno residui annuvolamenti associati a precipitazioni localmente anche temporalesche. Nelle ore centrali della giornata si svilupperanno nubi a evoluzione verticale lungo l'arco alpino e sull'Appennino Ligure Emiliano con isolati rovesci. In serata è atteso un generale miglioramento su tutto il settore. Al centro, nelle ore notturne, Marche e Abruzzo saranno ancora interessati da densamenti residui con rovesci e temporali in temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà però una fase di instabilità con nubi più consistenti, rovesci sparsi, isolati temporali localmente anche intensi, soprattutto sul basso Lazio e nuovamente lungo il versante adriatico. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente a esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sulle restanti regioni centrali e sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Al sud il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con residui rovesci notturni su Molise e Puglia, centro settentrionale. Dalle ore centrali si svilupperanno nuovi rovesci, isolati temporali, localmente anche intensi, soprattutto su Campania e Basilicata, in successiva estensione alla Calabria fino alla tarda serata. Sulla Sicilia il tempo resterà invece prevalentemente stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in generale diminuzione su tutte le regioni, ad eccezione della Calabria, dove resteranno pressoché stazionarie. Le massime saranno stabili o in lieve aumento al nord, mentre diminuiranno nettamente al centro-sud. Persisterà tuttavia l'ondata di calore sulle isole maggiori, con punte fino a 40-41 gradi nelle aree interne della Sardegna e fino a 43-44 gradi nell'entroterra siciliano. I venti saranno inizialmente deboli e variabili. Nel corso della giornata tenderanno a disporsi dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e da quelli occidentali sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori con intensità tra debole e moderata. In serata torneranno deboli e variabili, possibili raffiche più intense nelle aree interessate da temporali. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà mosso e tenderà a divenire molto mosso dalla sera. Da poco mossi a mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il settore occidentale del Tirreno centrale, quasi calmi o poco mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima Radio Novità.
1: Prima Radio. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Respinta la richiesta di differimento della pena per Mario Roggero mentre resta aperto il conflitto di competenza tra Torino e Milano. Nella Ravennate muore un uomo picchiato in un parcheggio, si indaga per omicidio. Nuova vittima sul lavoro nell'Eccese, un altro arresto per la morte di un uomo nel fiume Oglio dopo un agguato. A Roma, due indagate per il furto di 80 fiale di fentanyl. Arrestato il presunto basista di una rapina da 190.000 euro ai danni di un imprenditore. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non manca

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa di Mario Roggero. Secondo il magistrato non sono state indicate circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un provvedimento cautelare. Il gioielliere resta quindi detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Anche il tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata il 21 luglio, rilevando che il differimento può essere concesso quando l'esecuzione della pena non è ancora iniziata. Davanti alla Cassazione è stato intanto sollevato un conflitto negativo di competenza tra Torino e Milano. La figlia, Laura Roggero, mantiene la speranza in una soluzione attraverso la concessione dei domiciliari o della grazia, anche in considerazione dell'età del padre.
2: È morto Nicola Musiani, il 54enne, picchiato nella notte tra sabato e domenica in un parcheggio di Pinerella di Cervia, nella Ravennate. L'uomo, che viveva da tempo in un camper, è ricoverato all'ospedale Buffalini di Cesena e non aveva mai ripreso conoscenza. Le indagini dei carabinieri proseguono ora per omicidio. Gli investigatori valutano le aggravanti dei futili motivi della crudeltà e della premeditazione. Secondo un testimone, uno dei possibili aggressori avrebbe gridato: adesso prendiamo il tossico e lo ammazziamo. Al baglio anche un filmato nel quale si vede una persona allontanarsi rapidamente. A Cervi è stato organizzato un ritrovo pubblico in memoria della vittima.
1: Nuovo incidente mortale sul lavoro nel Leccese. Antonio Giustizieri, operaio di 58 anni, è precipitato da un'altezza di circa 7 metri all'interno di un capannone industriale nella zona di Galatone. La vittima lavorava per un'azienda specializzata nella sicurezza nella segnaletica stradale. Inutili tentativi dei soccorritori di salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spesal e i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e verificando il rispetto delle norme di sicurezza.
2: Nuovo arresto per la morte di Soed Abdellia, deceduto nelle acque del fiume Oglio dopo una sparatoria avvenuta nell'aprile del 2025 a Pontoglio nel Bresciano. I carabinieri hanno eseguito una custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino straniero accusato di concorso nell'omicidio. Secondo gli investigatori, l'agguato sarebbe stato una spedizione punitiva legata al controllo della piazza di spaccio, organizzata dopo lo sconfinamento di un gruppo rivale. Durante l'assalto furono presi di mira due cittadini nordafricani. Abdellia, per sfuggire ai colpi, si gettò nel fiume, dove trovò però la morte.
1: Due custodi dell'ospedale

0: stato arrestato con l'accusa di aver fornito ai rapinatori le informazioni necessarie per organizzare l'assalto. Due esecutori materiali, già arrestati a giugno, si erano finti poliziotti in borghese e avevano simulato un controllo stradale. Alla vittima furono sottratti un Aston Martin, un Rolex, gioielli e altri oggetti di valore. Gli investigatori sono arrivati al dipendente attraverso l'analisi delle telecamere pubbliche e private lungo il percorso tra la fabbrica e l'abitazione dell'imprenditore.
1: Chiudiamo con lo sport e il calcio. Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagosi dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:02.
4: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio,
6: con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
10: Pronto? Chi parla?
9: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54. Numero 4.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Non molto il traffico sulla principale rete viaria della Campania. Resta intenso a Napoli sulla tangenziale, code tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Altre file sulla Napoli-Salerno tra San Giovanni, zona industriale, l'Autosole in direzione Salerno. E per lavori dalle 23 alle 6 chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capodichino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Secondigliano Doganella in direzione di Pozzuoli, mentre dalle 22 alle 6 chiusura anche tra Agnano e Cuma, sempre in direzione di Pozzuoli. Ancora sulla tangenziale dalle 23 alle 6 chiusura in direzione di Capodichino tra Arco Felice e Agnano. Sulla 3 Napoli-Salerno tra le 22 alle 6 chiusi gli svincoli di Napoli Centro via Marina e di Napoli Porto, in entrambi i casi in entrata per Salerno. Proseguono anche i lavori di notte sulla statale 145 Sorrentina dalle 22 alle 7 chiusura tra Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. E sempre per lavori sulla 2 del Mediterraneo tra le 22 alle 6 temporanee chiusure della durata massima di 20 minuti tra Buonabitacolo Padula e Lago Negro Nord in direzione di Reggio Calabria. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Solo sulla Romagna persisteranno residui annuvolamenti associati a precipitazioni localmente anche temporalesche. Nelle ore centrali della giornata si svilupperanno nubi a evoluzione verticale lungo l'arco alpino e sull'Appennino Ligure Emiliano con isolati rovesci. In serata è atteso un generale miglioramento su tutto il settore. Al centro, nelle ore notturne, Marche e Abruzzo saranno ancora interessati da addensamenti residui con rovesci e temporali in temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà però una fase di instabilità con nubi più consistenti, rovesci sparsi, isolati temporali localmente anche intensi, soprattutto sul basso Lazio e nuovamente lungo il versante adriatico. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente a esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sulle restanti regioni centrali e sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Al sud il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con residui rovesci notturni su Molise e Puglia, centro settentrionale. Dalle ore centrali si svilupperanno nuovi rovesci, isolati temporali, localmente anche intensi, soprattutto su Campania e Basilicata, in successiva estensione alla Calabria fino alla tarda serata. Sulla Sicilia il tempo resterà invece prevalentemente stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in generale diminuzione su tutte le regioni, ad eccezione della Calabria, dove resteranno pressoché stazionarie. Le massime saranno stabili o in lieve aumento al nord, mentre diminuiranno nettamente al centro-sud. Persisterà tuttavia l'ondata di calore sulle isole maggiori, con punte fino a 40-41 gradi nelle aree interne della Sardegna e fino a 43-44 gradi nell'entroterra siciliano. I venti saranno inizialmente deboli e variabili. Nel corso della giornata tenderanno a disporsi dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e da quelli occidentali sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori con intensità tra debole e moderata. In serata torneranno deboli e variabili, possibili raffiche più intense nelle aree interessate da temporali. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà mosso e tenderà a divenire molto mosso dalla sera. Da poco mossi a mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il settore occidentale del Tirreno centrale, quasi calmi o poco mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot. cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Numero 1.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Autopsia sul corpo della giornalista Luca Esposito. Gli inquirenti cercano risposta sul giallo della sua morte. Maxi inchiesta nel Casertano, maltrattamenti e violenze in 5 strutture riabilitative. Caporalato nell'Agroversano, arrestati 2 imprenditori braccianti sfruttati fino a 14 ore al giorno. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È iniziata all'ospedale di Eboli l'autopsia sul corpo del giornalista salernitano Luigi, detto Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica mattina in una zona rurale. L'esame dovrà chiarire le cause della morte e accertare l'origine delle numerose fratture riscontrate sul corpo. Gli investigatori coordinati dalla Procura di Salerno escludono al momento un collegamento con l'attività giornalistica della vittima e concentrano le indagini sulla sfera personale e privata. Resta inoltre da chiarire il mistero del presunto impiego all'ARPAC, circostanza smentita ufficialmente dall'agenzia regionale. Maltrattamenti, violenze, gravi abusi e danni di persone fragili è quanto emerge da un'inchiesta della Procura di Napoli Nord che ha coinvolto 5 strutture sociosanitarie e riabilitative del casertano. I carabinieri contestano episodi di violenza nei confronti di minori con disturbi psichici, anziani e persone con disabilità ai quali sarebbero stati negati riscaldamento e acqua calda, oltre alla somministrazione di farmaci senza prescrizione medica. Tra le accuse anche una violenza sessuale ai danni di una donna con problemi psichici. Operazione contro il caporalato nell'agro aversano. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno arrestato in flagranza 2 imprenditori accusati di sfruttamento del lavoro aggravato. Le indagini hanno accertato

Musica ed informazione. Sono le 21 e 2 minuti.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Solo sulla Romagna persisteranno residui annuvolamenti associati a precipitazioni localmente anche temporalesche. Nelle ore centrali della giornata si svilupperanno nubi a evoluzione verticale lungo l'arco alpino e sull'Appennino Ligure Emiliano con isolati rovesci. In serata è atteso un generale miglioramento su tutto il settore. Al centro, nelle ore notturne, Marche e Abruzzo saranno ancora interessati da addensamenti residui con rovesci e temporali in temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà però una fase di instabilità con nubi più consistenti, rovesci sparsi, isolati temporali localmente anche intensi, soprattutto sul basso Lazio e nuovamente lungo il versante adriatico. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente a esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sulle restanti regioni centrali e sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Al sud il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con residui rovesci notturni su Molise e Puglia, centro settentrionale. Dalle ore centrali si svilupperanno nuovi rovesci, isolati temporali, localmente anche intensi, soprattutto su Campania e Basilicata, in successiva estensione alla Calabria fino alla tarda serata. Sulla Sicilia il tempo resterà invece prevalentemente stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in generale diminuzione su tutte le regioni, ad eccezione della Calabria, dove resteranno pressoché stazionarie. Le massime saranno stabili o in lieve aumento al nord, mentre diminuiranno nettamente al centro-sud. Persisterà tuttavia l'ondata di calore sulle isole maggiori, con punte fino a 40-41 gradi nelle aree interne della Sardegna e fino a 43-44 gradi nell'entroterra siciliano. I venti saranno inizialmente deboli e variabili. Nel corso della giornata tenderanno a disporsi dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e da quelli occidentali sulle regioni tirreniche sulle isole maggiori con intensità tra debole e moderata. In serata torneranno deboli e variabili, possibili raffiche più intense nelle aree interessate da temporali. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà mosso e tenderà a divenire molto mosso dalla sera. Da poco mossi a mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il settore occidentale del Tirreno centrale, quasi calmi o poco mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

dimentico. Più ti penso, si pensa che una stella cadente muoia all'istante. Per me sta solo andando a brillare da un'altra parte.

0: Devi sfidarlo poi, Moreno. Io sono qui e non mi fermo. E invece di parlare male di me, gioca le tue di carte. Io le mie le ho giocate. E non mi fermo.
1: Sei bella e triste come Marilyn. Yeah, anche se faccio schifo, bitch.

questi rapper puttane come se fosse normale, si vestono da donna come se fosse normale. Oggi tra un uomo e un cane, frate, preferisco un cane. La gila ula, e se tu puoi solo accompagnare.

louca, potência máxima.

Dicono che ognuno ha quattro sosia, e per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono perso. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vado, andrò dritto per la mia strada, sarai sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone sei

di una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande della mia vita. Ho scritto il tuo nome sulla mia pelle, così col passare del tempo invecchieremo insieme. Dovrò imparare a convivere con la consapevolezza che un giorno forse